0: Vive la Radio Sofia!
1: Eja! Skarantitalo! A nome con la skarantitalo!